0: Radio Number One, le due. Su Radio Number One, il suono dell'estate è Summer One Nights.
1: Mettiti comodo, rilassati e lasciati trasportare fino a notte fonda.
0: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Questa sì, questa no, questa magari.
2: Ma cosa sta facendo il signor Luchino?
1: Ma signor Gabbro, sto selezionando tutte le novità per l'Happy Hour di settembre.
2: Ah, già è vero che abbiamo un sacco di sorprese.
1: Sì, però non possiamo mica metterle tutte, se no.
2: Effettivamente così sono un po' troppe.
1: Però quella là la teniamo sicuro.
2: Sì, quella non possiamo toglierla.
3: Happy Hour, da lunedì 31 agosto dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 3. Sole, aperitivo, mare, montagna, amici.
1: Il suono dell'estate è Summer One Nights.

0: Number One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Amici di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
2: Umano, torna la Sfinge.
1: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
2: Non è vero, prima viene Abdul in taxi.
1: Ma quale taxi? Questo è un rishow. E poi c'è il serpento. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
2: Ed è solo l'inizio.
0: Pomeriggio Number One. Da lunedì 31 agosto, dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, un minuto alle 4. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Summer One Nights.
1: Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, le 5.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sale in macchina?
1: Allaccio la cintura.
0: E poi?
1: E poi accendo la radio.
0: Ah, bene, e cosa ascolta?
2: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
3: Ascolta Le donne al volante.
4: Donne al volante, da lunedì 31 agosto dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui.

0: Andrea, per favore mi spalmi un po' di clima?
1: No, scusa, non ho capito bene.
0: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
2: Ti spalmo la crema, oh yeah, yeah.
1: Ma che spalma e spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo al

0: Croce, ma sei qui? Un secondo è fatto, sempre a litigare, non io non lo so.
1: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: di un under one è dove vivi tu.
1: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo! A Franciacorta Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale! Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate! Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: Radio Number One, le 7. L'estate di Radio Number One.
1: Il mattino ha l'oro in bocca e il sole dentro. Siete su Radio Number One. La vostra estate in musica comincia adesso con Summer One.
2: Summer One.
0: L'estate di Radio Number One.

0: mi raccomando, ragazzi, restate con noi, eh.
1: Stiamo per chiudere.
0: Ma non stiamo per chiudere niente. Dopo state lì, perché tra un attimo una piccola pausa e torniamo con le hit più fresche dell'estate qui su Radio Number One con il nostro Summer One.
2: Summer One. Yeah.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Ah, l'estate, relax, sole. Ma ahimè, tutto questo prima o poi finirà. Ma almeno torna una nuova stagione di Radio Number One.
5: E come? Weekend, sveglie, risate e soprattutto tanta musica.
6: Aspetta, aspetta, nuova stagione, quindi si riparte davvero?
7: E allora fate spazio perché ci siamo tutti. Da settembre si ricomincia con i weekend alla grande, anzi, alla grandissima.
3: Weekend Number One, da sabato 5 settembre, solo su Radio Number One.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
2: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
3: Radio Number One.

0: Summer One, la grande musica di Radio Number One, i successi dell'estate, i grandi pezzi indimenticabili. Restate con noi.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozio online. Euronics, un mondo

0: Il weekend della Summer One di Radio Number One continua, restate con noi perché tra poco torniamo con un'altra bella scarica di emozioni, ma soprattutto di musica.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.

0: Number One.
1: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
3: Febal, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
2: Febal, sempre qualcosa in più.
4: Attraversare tutta la Svizzera in una sola ora. Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici. Treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera!
5: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
6: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
5: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
7: Radio Number One, le 8 e un minuto.
8: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: L'estate di Radio Number One.
10: Un buongiorno così non lo avete ancora sentito. Qualsiasi cosa stiate facendo, c'è Summer One su Radio Number One. Solo le buone vibrazioni del mattino.
9: Summer One. L'estate di Radio Number One. Cosa

0: Number One sta per tornare con il suo sound unico e fresco, perfetto per la vostra estate qui su Radio Number One.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.
2: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
3: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
2: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
3: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

0: per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove

0: Festival Lettera Altura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai Venti d'Avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Info associazionelletteraltura.com.
1: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
2: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: Radio Number One.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Number One, la vostra estate è sicuramente con noi. Restate qui, tra poco ritorna la nostra grande musica con Summer One.
2: Summer One. L'estate di Radio Number One.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
5: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Back to Euronix, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronix,

0: Questa è la Summer One, questa è Radio Number One. Mi raccomando, restate qua con noi perché tra poco si continua con le nostre good vibes estive.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.

0: Summer One.
1: Yeah. L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
4: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
5: Radio Number One, le 9:01.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
5: Radio Number One Notizie.
8: La guerra in Ucraina, proseguono i raid russi dopo l'attacco di ieri alle porte di Kiev che ha colpito un deposito di munizioni causando 37 morti e 40 feriti. Le forze ucraine hanno invece preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. L'alluvione tra Nepal e Tibet, sale il bilancio, timori per una nuova frana. Alessio Galea.
9: È salito a 750 morti ed oltre 2000 feriti il bilancio della catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet, mentre corsa contro il tempo per i 3000 dispersi, tra cui 3 italiani. Ricerche complicate anche dal meteo avverso, una nuova frana nei pressi di un fiume vicino alla zona del disastro ha provocato l'evacuazione delle squadre di soccorso.
8: Ore d'ansia per Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba. L'ex deputato 5 Stelle, dopo un malore, ha ripreso conoscenza e risponde alle domande dei medici. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage giornalistico. Serie A, la Juventus batte 2-0 il Parma allo Stadium. Male la Fiorentina, 3-0 al Franchi in favore del Frosinone. L'Udinese vince a Monza 3-2, 2-1 tra Sassuolo e Torino. Oggi Napoli Como, Cagliari Inter e Lazio Genoa. Una buona giornata da Lorenzo Villanetti.
5: L'estate di Radio Number One.
10: Le mattine d'estate sono fatte per dormire, ma per i dormiglioni. Poi ci sono le mattine d'estate del fine settimana per quelli, come dire, sportivoni come voi. Ce ne saranno all'ascolto, ma certo che sì. Quelli che si svegliano alle 6 e che non vedono l'ora di fare un po' di sport con la musica di Radio Number One. C'è la nostra Summer One.
5: Summer One. L'estate di Radio Number One.

0: Number One.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Basta poco a fare impressione.

0: una breve pausa e poi si riparte con il ritmo dell'estate. Summer One vi aspetta tra poco su Radio Number One.
1: Summer One,
2: come on, l'estate come on. Di Radio Number One.
3: No, dai, si è accorciato.
4: Sì, si è accorciato.
5: Oh, ragazzi, si è accorciato.
3: Fabiana, si è accorciato.
6: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
3: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
6: Quindi si chiamerà solo...
3: Gli Spacca Notizie!
2: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: La musica che cerchi è qui.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
3: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo! A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale! Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate! Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: One torna tra poco con tutte le nostre hit e tutto il calore dell'estate. Rimanete lì, torniamo tra poco con la nostra Summer One, solo su Radio Number One.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio.

0: Una pausetta veloce e poi si ritorna a suon di grandi hit qui su Radio Number One. Vi aspettiamo tra pochissimo con il nostro Summer One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 10 e 2 minuti. Radio Number One, notizie.
1: Fuoco senza tregua in Ucraina, proseguono i raid russi dopo l'attacco di ieri alle porte di Kiev che ha colpito un deposito di munizioni causando 37 morti e 40 feriti. Le forze ucraine hanno invece preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. L'alluvione tra Nepal e Tibet, il bilancio è salito ad almeno 750 morti e oltre 2000 feriti, mentre è corsa contro il tempo per le difficili ricerche degli oltre 2400 dispersi, tra cui tre italiani. Sparatoria nella notte durante un rave party ad Aarau in Svizzera. Un uomo ha aperto il fuoco contro la folla causando almeno un morto e 5 feriti. In corso le ricerche dell'autore da parte della polizia cantonale di Argovia. Ore d'ansia per Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba. L'ex deputato 5 Stelle, dopo un malore, ha ripreso conoscenza e risponde alle domande dei medici. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage giornalistico. MotoGP alle 14 al via il Gran Premio di Aragona. Sul circuito spagnolo si riparte dalla vittoria nella sprint di Marc Marquez su Ducati davanti al fratello Alex e a Marco Bezzecchi. Quest'ultimo partirà con la sua Aprilia dalla pole position. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
4: L'estate di Radio Number One.
5: Ma buongiorno, io sono Claudio e vi auguro davvero una buona giornata. È un'estate calda, è un'estate lunga e particolare, ma noi siamo con voi. Summer One, sempre al vostro fianco.
6: Summer One.
7: L'estate di Radio Number One.

0: Solo qualche minuto e saremo di nuovo con voi. Restate su Radio Number One. Tra poco torna Summer One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
1: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
3: Domenica 30 agosto dalle 21.
1: Direttamente dalle Summer Nights di Mantova Village.
3: Malika Ayan.
1: Una serata di parole e musica.
3: Solo su Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: attraversare tutta la Svizzera in una sola ora. Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici, treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera!
1: Da oltre 20 anni Finestre Vesuzzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Vesuzzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Vesuzzo in via Trieste 54 e su finestrevesuzzo.it.
2: Io number one, è dove vivi? Tu.
3: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo! A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale! Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate! Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: La grande musica di Radio Number One, Summer One, con voi per tutta l'estate, tra poco nuovamente insieme.
1: Summer One. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: ma cosa stai facendo? Stai spegnendo la radio per caso? Ma non andare via, perché dopo la pausa ancora musica e tante estate sempre in musica con Summer One qui su Radio Number One.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One. Musica che cerchi.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Festival Lettera Altura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai Venti d'Avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Info associazionelletteraltura.com.
1: Tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
2: Feval, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
1: Feval, sempre qualcosa in più.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
6: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: Ragazzi e piccoli esploratori, dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Le 11 e 4 minuti.
2: Radio Number One Notizie.
3: Fuoco senza tregua in Ucraina, proseguono i raid russi dopo l'attacco di ieri alle porte di Kiev che ha colpito un deposito di munizioni causando 37 morti e 40 feriti. Le forze ucraine hanno invece preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. L'alluvione tra Nepal e Tibet, il bilancio è salito da almeno 750 morti e oltre 2000 feriti, mentre è corsa contro il tempo per le difficili ricerche degli oltre 2400 dispersi, tra cui 3 italiani. Sparatoria nella notte durante un rave party ad Aarau in Svizzera. Un uomo ha aperto il fuoco contro la folla causando almeno un morto e 5 feriti. In corso le ricerche dell'autore da parte della polizia cantonale di Argovia. Ore d'ansia per Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba. L'ex deputato 5 Stelle dopo un malore ha ripreso conoscenza e risponde alle domande dei medici. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage giornalistico. MotoGP alle 14 al via il Gran Premio di Aragona. Sul circuito spagnolo si riparte dalla vittoria nella sprint di Marc Marquez su Ducati davanti al fratello Alex e a Marco Bezzecchi. Quest'ultimo partirà con la sua Aprilia dalla pole position. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
4: L'estate di Radio Number One.
5: È già mattina, diceva una famosissima canzone che vi ho riproposto per questa mattina di musica e parole qui su Radio Number One. Ben trovati, questa è la Summer One, la vostra playlist del

0: Una breve pausa e poi si riparte con il ritmo dell'estate. Summer One, la vostra colonna sonora nel weekend di Radio Number One.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.
2: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
3: Ascolta i nostri podcast,
2: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 4702 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
2: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
1: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
3: Wow. È dove vivi, tu.
4: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo! A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale! Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione Primavera-Estate! Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: raccomando, non cambiate frequenza. Tra poco torniamo con tanta musica, con quelle vibrazioni estive di Summer One. Ovviamente solo su Radio Number One.
1: Summer One. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics.

0: Non andate via perché tra poco torniamo con ancora più musica e tanta, tanta freschezza. Summer One continua su Radio Number One.
1: Summer One.
2: La musica che cerchi.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: La musica che cerchi è qui.

0: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Per One, un minuto a mezzogiorno.
2: Radio Number One Notizie.
3: L'Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo l'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. Un morto e diversi feriti in una sparatoria durante un rave party in Svizzera. Alessio Galea.
4: Imponente caccia all'uomo nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party ad Orau, nel canton di Argovia. Il bilancio, un morto e 5 feriti, si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schaken, dove si stava svolgendo l'evento, a cui stavano partecipando 3.500 persone.
3: Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, sarebbe ancora in gravi condizioni ma lucido. Ce la metterò tutta per tornare presto, scrive intanto sui social sotto un post di Ilaria Loquenzi, nello staff della comunicazione del Movimento 5 Stelle quando Di Battista era deputato. Serie A, seconda giornata, si riparte da Napoli-Como in campo dalle 18.30 alle 20.45, Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Domani Lecce, Roma e Atalanta-Genoa chiudono il turno. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
5: Summer One.
6: L'estate di Radio Number One.
7: Buongiorno, crema solare, occhiali da sole e la colonna sonora perfetta per iniziare la giornata.
5: Summer One.
6: L'estate di Radio Number One.

0: Una breve pausa e poi si riparte con il meglio della musica di Summer One, la colonna sonora della vostra estate su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Non ti serve premere play. Sul serio, è questo il potere dei grandi classici. Ti basta sentirne parlare e hai già iniziato a cantare. Le hit degli anni 70, 80 e 90 non hanno mai smesso di suonare, nemmeno nella tua testa.
1: Number One Classics, dal lunedì 31 agosto dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito Wii Unit S.P.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
1: Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
4: Radio Number One.

0: Il weekend continua con noi di Radio Number One. Torniamo tra poco con un'altra carica di energia con Summer One.
1: Summer One.
2: Come on, l'estate di Radio Number One.

Siete su Radio Number One e questo è Summer One. Tra poco torniamo con il meglio della nostra musica per il vostro weekend d'estate. Summer One. Yeah.

0: number one. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A. ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
2: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
3: Febal, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
2: Febal, sempre qualcosa in più.
4: Attraversare tutta la Svizzera in una sola ora? Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici, treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera!
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
8: Liberi di viaggiare.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
10: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
9: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
11: Number one, le 13. Radio Number One Notizie.
12: Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo l'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. Un morto e diversi feriti in una sparatoria durante un rave party in Svizzera. Alessio Galea.
13: Imponente caccia all'uomo nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party ad Orau, nel canton di Argovia. Il bilancio, un morto e 5 feriti, si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schaken, dove si stava svolgendo l'evento, a cui stavano partecipando 3.500 persone.
12: Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, sarebbe ancora in gravi condizioni, ma lucido. Ce la metterò tutta per tornare presto, scrive intanto sui social sotto un post di Ilaria Loquenzi, nello staff della comunicazione del Movimento 5 Stelle quando Di Battista era deputato. Serie A, seconda giornata, si riparte da Napoli-Como in campo dalle 18.30 alle 20.45, Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Domani Lecce, Roma e Atalanta-Genoa chiudono il turno. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
14: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
15: L'estate di Radio Number One.
16: Se vi siete svegliati con tantissima energia per questo weekend, allora avete scelto la radio giusta. Siete con Summer One, il weekend di Radio Number One.
15: Summer One.
17: L'estate di Radio Number One.

0: Sì, ragazze, pausa veloce e poi si torna a vivere l'estate insieme, come del resto stiamo facendo sempre in queste nostre giornate estive. Summer One torna tra poco su Radio Number One.
1: Summer One,
2: come on, l'estate come on. Di Radio Number One.
3: Questa sì, questa no, questa magari.
4: Ma cosa sta facendo?

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui. Ho just gone.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Il Festival Lettera Altura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai Venti d'Avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Info associazionelletteraltura.com.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.

0: Non andate via, eh? Dopo la pausa ancora tanta musica e ritmi rinfrescanti con Summer One su Radio Number One.
1: L'estate di Radio Number One.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Solo un attimo di pausa e poi si riparte con il sound dell'estate. Summer One vi aspetta tra poco su Radio Number One.
1: Summer One,
2: come on, l'estate come on. Di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com. Il Festival Lettera Altura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai Venti d'Avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Info associazionelletteraltura.com.
1: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
2: Radio Number One, un minuto alle 14.
3: Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
3: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
4: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
2: L'estate di Radio Number One.
5: Buon pomeriggio da Claudio, siete con Radio Number One, Summer One con voi anche in questo pomeriggio e in questa serata che si sta avvicinando. Qualunque siano i vostri piani, pizza, aperitivo, una cenetta intima, una serata con gli amici, noi ci siamo, Radio Number One con voi per tutta l'estate.
2: Summer One, l'estate di Radio Number One.

0: qualche istante il viaggio musicale continua. Summer One torna tra pochissimo, proprio qui su Radio Number One.
1: Summer One,
2: come on, l'estate come on. Di Radio Number One.
1: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
2: Domenica 30 agosto dalle 21.
1: Direttamente dalle Summer Nights di Mantova Village.
2: Malika Ayan.
1: Una serata di parole e musica.
2: Solo su Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
2: Liberi di viaggiare.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
4: Radio Number One è dove

Lo senti il ritmo dell'estate? E no, non si ferma. Infatti noi torniamo tra pochissimo con Summer One, ovviamente solo qui su Radio Number One.

0: Tra poco torniamo col sound perfetto per quanto riguarda il vostro weekend d'estate. Restate su Radio Number One, tra poco ritorna Summer One.
1: Summer One,
2: come on, l'estate come on. Di Radio Number One.

0: Radio Number One, le 15 e 2 minuti. Ascolta i podcast di Radio Number One.
1: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
0: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Riomare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Summer One,
0: l'estate di Radio Number One.
3: Buon pomeriggio, domandina per ciascuno di voi: quanti gelati avete mangiato quest'estate? È l'estate del gelato? Per quanto mi riguarda, assolutamente sì. Restate con noi ci mettiamo la musica. Summer One.
1: Summer One,
0: l'estate di Radio Number One.

0: su Radio Number One non ci fermiamo mai.
1: Noi. Non lo voglio sapere.
0: Ma come non lo vuoi sapere? Non ci fermiamo mai, siamo sempre in movimento. Noi siamo proprio così, quando siamo cariche cariche. Allora state lì perché tra poco torna Summer One, la colonna sonora della vostra estate.
2: Summer One. Yeah.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
2: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
1: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
0: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
2: You're number one.

0: Cambiate frequenza, Summer One ritorna tra poco con nuove hit e tutto il calore dell'estate.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.

0: Restate lì, dove siete. Summer One ritorna tra pochissimo con tutte le nostre hit, sempre qui su Radio Number One.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A. ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
2: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
2: Radio Number One, le 16. Se hai uno smart speaker,
3: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
3: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Number One.
2: L'estate di Radio Number One.
4: Accendi l'estate e parti. Ci si vede al Lido, ci si vede in spiaggia, ci si sente su Radio Number One con Summer One.
3: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.

0: solo qualche istante saremo di nuovo insieme con tutta la musica bella fresca, bella estiva di Radio Number One. Tra poco ritorna Summer One con tutta la magia dell'estate.
1: Summer One,
2: come on, l'estate di Radio Number One.
3: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sale in macchina?
4: Allaccio la cintura.
3: E poi?
4: E poi accendo la radio.
3: Ah, bene, e cosa ascolta?
5: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
6: Ascolta le donne al volante.
1: Donne al volante, dal lunedì 31 agosto, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Festival Lettera Altura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai Venti d'Avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Info associazionelletteraltura.com.
1: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
2: Feval, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
1: Feval, sempre qualcosa in più.
3: Attraversare tutta la Svizzera in una sola ora. Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici. Treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera!
4: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: Radio Number One è dove?

0: Tra pochissimo torniamo con un'altra ondata di grande musica. Su Radio Number One continua Summer One. Oh, mi raccomando, seduti, tranquilli e non andate via, eh?
1: Summer One. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: C'è quello traumatico. Quello muscolare.
4: Oi, oi.
3: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo

0: una pausa veloce e poi si torna a vivere il weekend con la musica di Summer One. Restate con noi.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.

0: Summer One.
1: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30, 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crispi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
4: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Radio Number One, le 17 e un minuto. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
6: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
5: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp. L'estate di Radio Number One.
7: Nell'estate più calda, il programma più fresco su Radio Number One, Summer One.
6: Summer One.
5: L'estate di Radio Number One.

0: solo un piccolissimo attimo di pausa, poi si riparte. Summer One continua qui su Radio Number One.
1: Summer One,
2: come on, l'estate come on. Di Radio Number One.
3: Ah, l'estate, relax, sole. Ma ahimè, tutto questo prima o poi finirà. Ma almeno torna una nuova stagione di Radio Number One.
4: E come? Weekend, sveglie, risate e soprattutto tanta musica.
5: Aspetta, aspetta, nuova stagione, quindi si riparte davvero?
6: E allora fate spazio perché ci siamo tutti. Da settembre si ricomincia con i weekend alla grande, anzi, alla grandissima.
1: Weekend Number One, da sabato 5 settembre, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è

0: Una breve pausa e poi si torna con Summer One. Tra poco, sempre qui su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics.

0: Restate sintonizzati. Dopo la pausa, ancora musica che profuma di vacanza su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
3: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
4: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
5: Feval, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
4: Feval, sempre qualcosa in più.
6: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
7: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
6: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
8: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
9: Radio Number One, le 18.
10: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
11: Una Fiat 500?
10: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
12: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
13: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
12: Conosci i nostri speaker.
13: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
12: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
13: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
14: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini favolosi Grissin Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
16: L'estate di Radio Number One.
17: State ascoltando Summer One qui su Radio Number One, il vostro appuntamento musicale del weekend estivo. Benvenuti a tutti coloro che ci hanno raggiunto in questo preciso istante. Bentornati a tutti coloro che già erano qui con noi da prima. Questa è la vostra colonna sonora, la colonna sonora dell'estate, e ha solo un nome: Summer One su Radio Number One.
16: Summer One, l'estate di Radio Number One.

0: Solo qualche minuto e saremo di nuovo insieme. Summer One ritorna tra poco con tutta l'energia del weekend.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.
2: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di clima?
3: No, scusa, non ho capito bene.
2: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
4: Ti spalmo la crema, yeah, yeah.
3: Ma che spalma e spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te. Non lo faccio.
2: Oh, ma dobbiamo litigare anche in spiaggia?
3: Tanto pare sì, mi fai veramente molto arrabbiare.
2: Ma non volevo litigare, mi serviva soltanto un po' di crema spalmata sulla schiena.
3: Non ci penso nemmeno.
2: Però ci sei qui, un secondo è fatto, sempre a litigare, non io può. Non lo so.
1: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Attraversare tutta la Svizzera in una sola ora? Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici. Treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera!
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
5: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
6: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
5: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
7: Radio number one.

0: consiglio dal profondo del cuore, restate con noi perché il meglio dell'estate deve ancora arrivare. Come direbbe il guru, Summer One ritorna subito dopo la pausa. State lì.
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: La musica che cerchi è qui.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
3: Il Festival Lettera Altura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai Venti d'Avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Info associazionelletteraltura.com.
4: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Radio Number One, le 19 e un minuto.
6: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
5: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
6: Per ascoltarci dove e quando vuoi.
7: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Summer One,
9: estate di Radio Number One.
10: Parliamo di grandi dilemmi estivi, di quelli che accendono le discussioni proprio sotto l'ombrellone, anche se magari non ci siete. Ma voi il gelato lo mangiate rigorosamente sul cono, rischiando il disastro biologico a causa del caldo, oppure siete per la massima sicurezza della classica coppetta con il cucchiaino? Comunque lo gustiate, la compagnia giusta è questa, Radio Number One.
8: Summer One,
9: l'estate.

0: domando, no, perché dico facciamo un po' di promozione. Io sono Luchino, salve, e non abbiamo ancora finito di stupirvi con la nostra buona musica, quindi state lì e non ve ne andate.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One. L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
2: Domenica 30 agosto dalle 21,
1: direttamente dalle Summer Nights di Mantova Village,
2: Malika Ayan.
1: Una serata di parole e musica
2: solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Deforma, Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Number one, è dove vivi tu.

0: goditi l'estate senza fretta. Ora dopo ora con Summer One. Noi torniamo tra poco.
1: Summer One. C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio.

0: Il viaggio musicale continua tra poco, restate lì incollati su Radio Number One, sta per tornare Summer One.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 20. Ascolta i podcast di Radio Number One.
1: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
0: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it. L'estate di Radio Number One.
2: Siete spiaggia, in città o in viaggio? Noi siamo con voi. Ovunque Summer One vi accompagna con il ritmo dell'estate su Radio Number One.
1: Summer One.
0: L'estate di Radio Number One.

0: non sarete mica stanchi, siete in vacanza, scusate, estate, fa caldo, c'è il mare, la montagna, il lago, non so dove voi siate in questo momento, sicuramente in un posto migliore del nostro dove ci troviamo in questo momento. Non è vero, è bellissimo farvi compagnia, questa è Radio Number One, questa è la Summer One, io sono Luchino e non abbiamo ancora finito, state lì.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
0: Questa sì, questa no, questa magari.
3: Ma cosa sta facendo?

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
1: Feval, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
0: Feval, sempre qualcosa in più.
2: Di un underline.

0: Tra poco ancora musica, ancora estate, ancora Summer One.
1: Summer One.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a €699 e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozio online. Euronics.

0: Number One.
1: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Festival Lettera Altura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai Venti d'Avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Info associazionelletteraltura.com.
1: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
4: Radio Number One, le 21. Radio Number One è Summer One Live. Parole e musica direttamente dalle Summer Nights di Mantova Village. Conduce Francesco Nasti.
5: Buonasera a tutti e benvenuti alla seconda Summer Night. Una notte di musica, shopping e divertimento con Parole e Musica, evento organizzato dal Mantova Village in collaborazione con Radio Number One, produzione F-Media, e sono veramente felicissimo di essere qui a Mantova, al Mantova Village. Fatevi sentire con un bel applauso forte, è il primo di una lunga serie e ne sono sicuro, visto. Grazie, specialmente ai parenti in prima fila. Dicevo, sono sicuro che stasera sentiremo tantissimi applausi, perché se siete qui è perché conoscete bene l'artista, la sua caratura, una delle voci più raffinate del panorama musicale italiano ormai da un bel po' di anni, direi. Una voce inconfondibile. Una artista che ha dedicato la sua carriera alla continua ricerca, non è mai stata una di quelle artiste che è andata, come dire, dietro alle mode, ma anzi ne ha create, ne ha inventate. Ha una cultura musicale incredibile, insomma un'identità che non ha bisogno di presentazioni. Ha fatto 6 album, uno più bello dell'altro, è stata anche all'ultimo Festival di Sanremo, ma tra l'altro la sua storia col Festival di Sanremo è molto lunga. Addirittura, non so se vi ricordate che c'è stato un festival in cui probabilmente doveva vincere, vi ricordate? Forse era il 2010, non ricordo bene, ma doveva essere quell'anno in cui addirittura i direttori d'orchestra hanno strappato gli spartiti per quanto era bella la sua canzone. E qualcuno si ricorda di questo aneddoto? Ok. Insomma, io non so voi, però per me è particolarmente emozionante perché è una delle artiste che reputo veramente originali, una delle voci che mi piacciono di più. Conosco quasi tutte le canzoni a memoria, quindi credo, come la maggior parte di voi, non vede l'ora di ascoltarla. Quindi a questo punto io ve la presento, accoglietela con un fortissimo applauso. Questa notte per voi e solo per voi, Malika Ayane!
6: Buonasera. Carlo Gaudiello.

0: Buonasera, buonasera, buonasera, buonasera di nuovo.
1: Malika Ayane qui stasera.
0: Aspetta, aspetta, Francesco.
1: Aspetta, rifaccio. No, cosa è successo?
0: La E è muta.
1: La E, Malika Ayane.
0: Sì, come Zidane.
1: Mai cosa... più. Dove preferisci stare? A tua scelta.
0: Qual è la mia? Allora,
1: guarda, la tua avremmo tenuto la rosa più centrale, però come ti senti a
0: allora,
1: tuo agio?
0: Scusatemi se mi concedo un attimo di vanità, però il verde non fa pugni con la mia camicia, anzi richiama questo foulard. Ecco, grazie. Facciamo.
1: E allora ci mancherebbe altro. Bene, buonasera Malika Ayane, è un piacere poter fare quattro chiacchiere con te in questo format un po' particolare in cui è un po' come essere in un salotto di casa, quattro chiacchiere con te, un po' di ottima musica e inizierei proprio così, perché una delle peculiarità che ti contraddistingue, per cui io personalmente ti amo la follia e credo anche molti di loro, è l'originalità.
0: Grazie, allora, grazie.
1: Credo che sia una delle cose più uniche che rare nel panorama musicale italiano.
0: Ma allora, penso in generale nella vita, ecco, poter, cioè, penso che originalità sia, forse quando mi sento nominare, il concetto di originalità è quello che preferisco, perché, proprio perché quando dobbiamo gongolare, no? Chiaro che quando ti dicono come sei bello, sei felicissimo, però in un discorso prettamente musicale, sì, la raffinatezza, sì, tutto, ma il fatto di... adesso a quasi 20 anni dall'inizio potersi sentire dire che insomma ho fatto una mia piccola strada, ma solo mia, è proprio una cosa che mi scalda il cuore, quindi sono felice.
1: Io credo un po' in generale nell'arte l'originalità paghi e quantomeno uno ci prova nella maniera migliore, forse perché facendo il copia e incolla di qualcosa che si è già visto, forse sai, si rimane un surrogatino.
0: Ma allora diciamo che non esiste una strada giusta, no? Ognuno ha la sua e questo è proprio il primo dato. E poi la verità è che copiamo tutti, copiamo anche male, nel senso che lo diceva, credo fosse Basquiat, che diceva che il vero artista non si ispira, ruba proprio. Per fortuna essere nati nella fine del Novecento e quindi essere vivi in questo momento storico ci permette di avere accesso a tutto quello che è stato creato. Guarda l'Odissea di Nolan, che ha fatto 328 milioni di euro nella prima settimana.
1: Beato lui.
0: Cioè, il film che poi ne è costato, cioè, forse sono arrivati a coprire i costi di produzione adesso.
1: Per ora.
0: Però con una storia che insomma che di anni ne ha qualcuno in più, diciamo, di questi ultimi 20. E quindi il fatto di poter guardare a tutto quello che gli esseri umani hanno fatto nel corso dei secoli e dei millenni e poter prendere quello che pensiamo possa raccontarci un po', secondo me è una grande fortuna. Poi chiaramente, essendo ogni individuo unico, molto lo fa il modo in cui lo si rielabora, no? E quando viene bene è stupendo, quando viene meno bene comunque hai la consolazione di averlo fatto sinceramente. Quindi ecco, per rispondere come al solito con 200.000 parole a una domanda per cui ne bastavano 5, l'importante è essere sinceri con quello che si fa, avere delle buone intenzioni e rispettarle. Poi se va bene siamo tutti più felici, si offre da bere agli amici, quindi ragazzi
1: è sempre una cosa gradita. Ma quindi il frutto della tua originalità è un copia, incolla, cambio e c'è qualcosa e si accende una scintilla in tutto questo?
0: No, allora a me piace molto guardare le cose. Di base la cosa che credo più di tutte mi salvi anche dal... Allora, no, che mi salvi è il fatto di sapere che tanto quello che farò io non cambierà niente, no? Cioè non è... No, è ininfluente.
1: È semplice ma efficace come concetto.
0: È proprio...

0: collettivo magari ha un successo maggiore, però ecco, di base è sapere che in fondo non gliene frega niente a nessuno.
1: È una bella libertà poter
0: Certo.
1: muoversi così. Senti, se volete fare un applauso, guardate che non è vietato, anzi,
0: No,
1: ve l'ho detto, è una bella energia sempre, questo in generale.
0: devo tornare alla sintesi, quella capace, perché detto così magari sembra ingrato. Io sono contenta per tutte le persone che si lasciano, si fidanzano, si innamorano.
1: Anche quando si lasciano sei contenta?
0: Ma nel senso che un sacco, cioè, io sono ho un pubblico di piagnoni e io li amo. Quindi cioè, prima si innamorano e limonano tantissimo, poi si lasciano e vengono ai concerti e mi raccontano della disperazione. Quindi cioè, io amo la musica che quando sono triste mi tiene compagnia, quindi è una bella cosa essere una cantante, cioè, no? Una musicista che accarezza quando sei triste.
1: Sembra quasi ci siamo messi d'accordo, perché proprio sul tuo processo creativo, vedo il tuo animo sensibile che osserva le due parti, no, del sentimento, il tormento, la mancanza, ma anche la felicità. Ma tu lo descrivi da osservatrice oppure c'è molto anche del tuo momento?
0: Ma allora, no, secondo me quando scrivi, ma l'ho imparato questo anche a mie spese, devi necessariamente stare bene, perché per raccontare bene una cosa non devi essere troppo coinvolto, e le tue impressioni devono essere quasi scientifiche. Ed ecco perché è importante leggere, guardare film, ascoltare tanta musica, parlare con le persone, sedersi magari in un bar 12 ore di fila e guardare quello che succede intorno e di nuovo ricordarsi di non essere il centro del mondo. Quindi le ispirazioni, anche i grandi dolori o le grandi gioie, devono tornare ad essere delle sorte di fascicoli che tu guardi per raccontare quella cosa. E sicuramente averla provata aiuta, perché vuol dire che sei vivo di base, no? Però devi in quel momento essere proprio come un chirurgo,
1: Sei un
0: quindi
1: descrittore dell'attimo filtrato dalla tua
0: sì.
1: sensibilità, una
0: Quando
1: cosa del genere.
0: succede quel miracolo per cui tu riesci a trovare le parole giuste, ed è successo con alcune canzoni che forse sono quelle che andiamo a sentire tra un po', quando trovi proprio quella combinazione perfetta in cui in una parola riesci a mettere dentro, che ne so, 5 anni della vita di un sentimento, lì altro motivo per invitare gli amici a offrire da
1: Eh
0: bere.
1: sì, perché poi una parte difficilissima della creazione di una canzone, immagino, sia proprio la sintesi. Cioè, tu hai scritto anche un libro, ma ne parliamo magari dopo, e lì forse hai più spazio e puoi anche perderti, anzi, lì c'è il rischio forse di
0: Sì,
1: perdersi.
0: totale.
1: Tra l'altro,
0: Esatto.
1: anche bello a volte perdersi. Però nella canzone, 3 minuti, 3 minuti e mezzo, lì è sintesi. Non è difficoltà,
0: Guarda,
1: rischio.
0: più che i 3 minuti sono proprio, che ne so, 5 parole. La strofa hai 10 righe, per poter esprimere esattamente una cosa. E le persone la devono capire, perché se la capisci solo tu, appunto, no, non serve a niente. Aspetta, che ho visto che c'è un fotografo, quindi mi metterei così in modo molto naturale, in un punto in cui questa seduta molto comoda, ma ahimè
1: Allora,
0: poco fotogenica, mi doni.
1: te l'abbiamo detto prima, te lo ripeto adesso
0: Scusate le
1: davanti a tutti,
0: spalle,
1: sarà questo taglio, questo no, ma ti vediamo veramente raggiante.
0: Sì, sto molto bene,
1: Io,
0: devo
1: guarda,
0: dire.
1: non so, emani proprio energia positiva. Allora, come vedi, mi sta
0: Esatto,
1: arrivando
0: 10
1: tutto.
0: minuti, faccio il
1: Quindi
0: cambio.
1: io mi metto a fianco perché non
0: Va bene, va
1: voglio.
0: bene.
1: Quindi ti tengo il microfono della parlata, questo
0: Che è
1: qui,
0: questo qui? Ok.
1: esatto, e ci ascoltiamo altri brani.
0: Ta ta ta.

0: Grazie.
1: Allora, ecco. brividi veri.
0: Questa
1: te
0: è
1: lo
0: quella
1: dico.
0: Che noi in codice chiamiamo la Sanremeide.
1: La Sanremeide,
0: che quindi tutti i brani, vabbè, tranne gli Animali Notturni che abbiamo fatto in apertura, i brani dei miei Sanremo.
1: Ah, ok, che tra l'altro sono stati sei.
0: Ricordo, ne ho fatti sei, io dico sempre, aspetta, sei.
1: Io ricordo sei.
0: Cinque
1: ricordo...
0: e mezzo dico sempre, perché? Perché quello di Ti piace così era l'anno del Covid e okay. Quindi...
1: Vale la metà.
0: E no, c'era, ero da sola all'Ariston, quindi cioè per fortuna c'era l'orchestra e quindi non...
1: No, ricordo che ne dovevi vincere uno, lo dicevo prima, nel 2010.
0: Rimettiamo sempre... i puntini sulle io sono un premio della critica
1: e questo non te lo
0: no,
1: toglie,
0: nel senso che non sono fatta per vincere le cose, capito? Ma nel senso bello, cioè nel senso più bello, voglio dire, sei Sanremo, quando mi hanno detto che devo scegliere 5 brani per questa sera e io non faccio un concerto a Mantova da 10 anni mi sa, e anzi ne approfitto per dirvi che visto che abitate tra 3 regioni neanche quest'anno lo faremo, ma potete venire in Emilia, in Lombardia o in Veneto come preferite a seconda di cosa gradite per cena e del vino che volete accompagnarci, io vi aspetterò là. Carlo no, perché Carlo quest'anno ha deciso di andare in tour con De Gregori e così Carlo, che è l'uomo che mi sopporta da più anni nella vita, ha deciso di lasciarmi sola, quindi guardatelo male un secondo, così si sente un po' in colpa e... Però dicevamo, ecco, il fatto di avere ormai quasi 20 anni, che sembrano pochi rispetto all'eternità eccetera, ma avere tante canzoni da scegliere e tanta strada fatta fa sì che cioè anche chi se ne di vincere Sanremo, no?
1: Assolutamente, però sai che ogni tanto l'outsider, come dicono gli inglesi, l'underdog, che però arriva, non so, da un senso diverso anche a quella normalità, e secondo me ci voleva, quell'anno ci stava.
0: Ma infatti c'è stato, ha avuto una rivolta, cioè hanno cambiato il regolamento di Sanremo negli anni successivi
1: a causa di quella cosa
0: e mi sono presa un cazziatone da mia madre che, cioè, che era convinta fosse una delle tipiche malicate, ovvero una cosa autogenea, tipo dove vai succede casino, com'è possibile, e Carlo c'era anche lì naturalmente,
1: non ci sarà quest'inverno
0: però lì c'era.
1: Allora, altra cosettina sulla musica, ok. Sento nei tuoi brani, sentiamo un sacco di influenze. Tu vieni da uno studio della musica classica, per quelli che non lo sapessero, dal conservatorio al coro, stiamo parlando veramente di una preparazione importante già in giovanissima età, si dice così. Però c'è un po' di tutto, il soul, il jazz, un po' di musica italiana degli anni 60. Di tutto questo, la tua fonte principale, cioè quella che dici, quell'ispirazione lì è quella principale, poi anche tutte le altre.
0: Ma non è... cioè, stessa risposta di prima, e qua cercando di non essere pesante, cioè abbiamo accesso a tutto quello che ci può incuriosire e quindi bisogna caderci dentro come Obelix nel pentolone della pozione quando era piccolo.
1: Niente.
0: No, non è che, guarda, voglio dire, è abbastanza chiaro, cioè hai fatto l'elenco giusto, no? Ieri sentivo una trasmissione in cui si parlava dei 20 dischi più influenti per la vita di Tom Waits, che è uno degli artisti più importanti della mia vita, e per esempio, e ad andare a vedere quali sono state le sue influenze, molte corrispondono dall'epoca in cui è stato bambino, e quindi inevitabilmente io sono cresciuta ascoltando tanto Stevie Wonder, tanto jazz dai miei genitori, tanta musica italiana di quel periodo. Penso di aver fatto più viaggi in macchina ascoltando, cioè da Milano a Ventimiglia c'era Luca Carboni, tanto che...
1: Sì, questo non lo sapevo,
0: no, perché mia madre è super fan di Carboni. Poi subentrava mio padre perché andavamo in Marocco in macchina, no? E quindi poi arrivava mio padre che rispondeva con Paul McCartney, ma già da solo, senza Wings, e, cioè, quindi il McCartney contemporaneo di quel periodo. Poi rientrava sorpassando da destra Baglioni, quindi, quindi arrivavamo più o meno a Barcellona, possiamo dire, no? E da lì in poi c'era questo rimbalzo continuo. E poi arrivi in Marocco e c'è la musica dappertutto, da quando si prega a quando la gente fa le cose. Una cosa che molto accomuna il Mediterraneo e tutti i paesi del Mediterraneo è che noi la musica ce l'abbiamo dappertutto anche quando non ce ne accorgiamo,
1: vede,
0: no? Io cantavo nel coro in parrocchia, no? Quindi anche il prodotto di questi... di questa sostituzione etnica che fa tanto paura, io sono il risultato di uno di questi miscugli internazionali, quindi direi che non a parte per certi lati brutti del mio carattere, vi assicuro che è proprio un affare avere il salmo, il cantico delle creature insieme al Corano. Impari una quantità di musicalità che è incredibile. Quindi tutto quello che vedo e mi incuriosisce, io lo abbraccio e lo accolgo.
1: Ma vedi, questo potrebbe essere uno dei motivi dell'originalità, proprio il melting pot. No.
0: Sì, sì, sì, un bel casino.
1: Sì, diciamo. Ci piace quel
0: c'è
1: casino.
0: C'è un condominio qua dentro. E non...
1: Allora, a proposito di... Fatelo bene quell'applauso! Mi piace quando... E se lo merita! Cioè, stavolta... Oh. A proposito di musica, e qui veniamo un pochettino più ai tempi moderni, come si dice, sì. Quindi nuovi artisti, tu ormai sono una bella ventina d'anni che sei sulla scena ad un bel livello, e quelli che stanno arrivando, come li vedi? Sono impegnati? Sì, effettivamente sono persone che cercano di prepararsi, di fare, ma proprio come nuovi generi, come... Dici, aspetta un attimo, rispetto a quello che abbiamo detto, no? Quindi solo il jazz, il funky o la musica italiana, la classica, eccetera, eccetera. Le nuove generazioni.
0: Beh, sai che sono successe un sacco di cose nel mentre, no? Quando pensiamo alla musica elettronica, no? Pensiamo ai primi synth, sono passati almeno una cinquantina d'anni, no? E quindi c'è una generazione brillantissima di trentenni, venticinquenni, con cui io ho anche scritto delle canzoni nel disco nuovo, che oltre a guardare con fascinazione quello che c'è stato prima, magari lo conoscono un po' meno, e conoscono bene la storia di questa musica classica contemporanea, cioè quindi di tutti quelli che sono i nuovi strumenti. Quindi io li vedo. Quelli che sono preparati sono estremamente preparati e appassionati, proprio che rinunciano molto spesso all'ambizione del successo come magari poteva essere più desiderato da noi nati nel Novecento, quindi che vedevamo solo le pop star, le rock star, no?
1: Questa cosa nati nel Novecento.
0: Mia figlia mi dice sempre: tu sei nata nel secolo scorso.
1: Ecco.
0: Arriva.
1: Ma a proposito,
0: cioè, per fortuna il muro di Berlino è caduto da lì a pochi anni, perché sennò c'è proprio la mummia.
1: Ma no, a proposito, vedi, con tua figlia c'è qualche cosa che ascoltate e vi accomuna? Quindi, non so, quella strada, quella via di mezzo. Che dici, questa cosa qui ci prende a tutte e due.
0: Ma allora, io penso che lei sia un pochino anomala, perché comunque sia io che suo padre ascoltiamo un sacco di musica e a lei piace proprio. Però anche lei ha dei gusti estremamente variegati. Magari quando, a parte che adesso glielo dico sempre che è troppo grande e non fa più testo. Prima le facevo sentire il disco con attenzione prima che uscisse, perché i bambini hanno il gusto più puro di tutti, no? Lei adesso è grande, ha un gusto viziato, non serve più a niente. Non, neanche gli sconti sui biglietti aerei, proprio zero. Cioè, è quell'età, è chi ha figli mi capisce, è quell'età in cui proprio, cioè, mangiano tantissimo. No, cioè contribuiscono
1: costano
0: sacco. Perché ancora li devi campare e in più neanche hanno più l'innocenza, quindi un po' ti guardano. Però scherzi a parte, ha un gusto... Secondo me che è molto molto ampio. L'anno scorso mi aveva chiesto di andare a vedere Billy Joel, lei a me e io ok, e poi lui ha cancellato i concerti e lei si è risentita tantissimo, ma tantissimo. Io avevo trovato una data in cui c'era lui e Rod Stewart, pensa che era, cioè era meraviglioso, cioè era un sogno che si avvera. Però se devo chiederle cioè un parere su come veramente impatta un artista contemporaneo sulla sua generazione sembra è una specie, è proprio è una lama, è un cecchino. Non è,
1: anche
0: non
1: con i tuoi brani la usi ancora come termometro oppure?
0: No, perché un po' è snob, un po' è mia figlia, in quelle, sempre quell'età di cui cioè, i genitori sanno, quindi non è, no, no, cioè quando viene ai concerti sente le cose, cioè è un'ottima giudice, però anche giusto cioè fare altre cose, insomma. Quando, ecco, però ti posso dire, quando viaggiamo in macchina insieme e io scelgo la musica, lei dorme, quindi vuol dire che
1: bella fotografia, direi, della ciliegina sul disco. Va bene, allora andiamo con la prossima,
0: con il prossimo
1: sequenza.
0: Blocchetto, il prossimo Bignami, che non ha ancora un nome in codice.
2: Io ti rubo il microfono
0: a questo. Aspetta che allora l'introduzione potrebbe essere canzoni inaspettatamente allegre di Malika.
1: Ora applauso.

0: Grazie. Grazie, ma posso stare anche qua? Vai, se no vale, c'è tu il mio
1: sicura,
0: microfono.
1: Sicura, sicura,
0: ok, sì, sì, sì.
1: Ok,
0: sì.
1: No, non vorrei sconvolgere.
0: Così vedo anche i signori da questa parte, scusate, che vi ha dato le spalle tutta la sera.
1: Allora, torniamo a questa breve chiacchierata, perché io avevo impostato un po' un canovaccio, però è difficile perché è proprio una bella chiacchierata, quindi proprio da poltrone a casa in salotto. Passioni, passioni. Dicevamo prima, per quelli che non lo sapessero, hai un percorso artistico, oltre che musicale, anche di un altro respiro, perché hai fatto anche del teatro, recitazione, danza. Adesso, senza entrare nel dettaglio, hai scritto questo libro che si intitola Ansia da felicità, che poi sono 15 racconti sulla felicità in generale, su come...
0: sulla paura della cioè sull'autosabotaggio di base.
1: Ok, l'hai spiegato meglio tu forse che io in
0: sei
1: discorsi.
0: Perché molto spesso potremmo poi fare un gruppo di autoaiuto, sentiamoci nei prossimi giorni. Molte volte siamo talmente preparati al pericolo che non ci godiamo niente di quello che succede ed è un casino. Poi ti svegli un giorno, hai 80 anni e dici:
1: se però avessi, se però.
0: E dice, sì, quella volta invece di pensare, quindi ecco, parla di questo. Non c'è nessuna soluzione al suo interno, nel dubbio. Solo che, appunto, che dopo una festa è meglio avere molta acqua gasata nel frigo.
1: Ok, è chiarissima la fotografia. Allora, dicevamo delle passioni, quindi teatro, musica, cinema, colonne sonore, scrittura, in questo caso a livello di libro. Ma c'è qualche tua passione che non conosciamo? Quello che fai, per esempio, quando hai del tempo libero? Io ho immaginato te pittrice, ho immaginato te fotografa, perché non so perché ti ci vedo.
0: Ah, beh, allora, ma mi piaceva anche fare le foto, però sono un po' pigra, devo dire. Cioè, che mi rendo conto poi, soprattutto più passano gli anni, che l'atteggiamento dell'amatore è la cosa più nobile che esista al mondo, perché nessuno ti paga, nessuno ti riconosce il risultato di quello che fai, quindi sei mosso veramente ed esclusivamente dalla tua passione, no? E quindi tutto il tempo libero che hai lo dedichi a qualcosa e quindi è bello circondarsi di persone che sanno fare bene le cose, no, nel senso, invece di andare a fare le foto mi porto dietro qualcuno che le fa benissimo.
1: È questo che volevo capire.
0: Ma
1: cioè,
0: per
1: quindi...
0: un periodo facevo molte foto agli anziani che fanno cose e mi divertivo. Poi adesso è più divertente fermarsi magari a parlare e la foto la faccio ugualmente, però mi porto via un bel ricordo. Quello che ho capito essere la mia vera passione è il raccogliere esperienze diverse. Quindi recentemente ho preso il brevetto di subacquea.
1: Ecco, vedi, questo era quello che intendo. Qualche
0: ho scoperto che
1: subacquea.
0: Il canyoning è una cosa che mi piace tantissimo.
1: Aspetta, spiegalo, perché il canyoning
0: di,
1: per chi
0: di
1: non
0: base
1: lo sa.
0: È con, si può fare perché ho iniziato a farlo come escursione durante un viaggio, imbragatura semplice. Cavi, quindi no, se ci sono degli esperti di canyoning, vi prego, vabbè, perdonatemi. Però di base cammini tra gli alberi, sulle colline, ti lanci nelle cascate, stai con la natura, è bellissimo.
1: Esatto.
0: Lì, dopo le prime esperienze, mi sono accorta che mediamente un essere umano è alto come una foglia di banano, piccola tra l'altro, io piccolissima. Quindi e lì ritorni a mettere tutto in proporzione, no? Quindi quanto siamo piccolissimi e apparentemente insignificanti, quindi dobbiamo dare proprio senso al nostro tempo. Quindi
1: a tuo agio nella natura, così ti vedo,
0: sì,
1: in mezzo
0: alle cose, sì,
1: uccelli,
0: sì, sì,
1: cascatelle, tu che prendi botte, che immagino.
0: No, per fortuna non è ancora, per fortuna.
1: No, chiedo, ancora io, no? Gli amici vanno a farlo, tornano, che sono sempre conci.
0: Vabbè, ma perché loro saranno dei pro, io sono
1: lo
0: nuova.
1: Fai light, tranquillo.
0: No, nel senso che sono nuova, anche perché poi appena appena mi dai là sono poi insomma sono, cioè, non, meglio tenermi a bada
1: e ci sta, è una bella esperienza.
0: Da 0 a 200.
1: Allora, rialziamo l'asticella.
0: Sì.
1: Posso resistere a tutto tranne che alle tentazioni. Oscar Wilde, tentazione, quella a cui non puoi resistere, attenzione.
0: Ma
1: non lo
0: cioè
1: so,
0: non...
1: gastronomica, di posto, di vacanza.
0: Guarda,
1: non lo so,
0: devo dire che cerco di fare tutto con misura. Cioè, nel senso che se devo sbracare, sbraco. E anche proprio, cioè, sono la vostra migliore ospite al pranzo di Natale, cioè assaggio tutto, parlando di cibo, cioè non cerco di godermi ogni cosa fino alla fine e poi però di non rendere niente estremo, anzi ti dirò di più, che se Oscar Wilde parlava di tentazioni, Pascal diceva che l'equilibrio è sostenibile soltanto se hai due vizi contrapposti che non ti fanno sprofondare in uno nell'altro. Qua diciamo che possiamo fare una coreografia, come sempre, perché la vita di noi esseri umani liberi e fortunati ci permette di fare un sacco di cose e di godercele tutte, quindi finché posso, cioè fino al mio ultimo giorno di vita, voglio proprio
1: godertela l'esperienza, sì. Perché sì. No, provarla, sì. Allora, a proposito invece di passione, quando diventa un lavoro, come nel tuo caso, perché immagino che sia stato il primo fuoco sacro la musica, si perde, si guadagna, si perde qualcosa perché diventa un lavoro e quindi forse si perde, e si guadagna sul fatto che si va più a fondo della propria passione. Ci si specializza, se mi permetti il termine.
0: Ma in realtà impari un sacco di altre cose che con quelle che sono le tue passioni primarie non c'entrano niente. Però scusatemi se sarò un po' retorica, penso che se ogni mattina ti devi svegliare e fare qualcosa che detesti sia un po' peggio, quindi è meglio ringraziare ogni giorno il cielo di fare qualcosa che ti piace.
1: Hai fatto centro. E allora andiamo con
0: per salutarvi. Accidenti,
1: si dice,
0: sì.
1: Ah, no, sto qui, va.
0: Ho pensato a un brano che è quello che mi ha permesso di abbracciare più generazioni contemporaneamente e che io non conoscevo quando l'ho incisa. E ecco, e si intitola La prima cosa bella.
1: La prima cosa bella.
0: Quindi chi la vuole cantare insieme a me può farlo. Siamo amatori.

0: Grazie. Grazie mille. Grazie, grazie mille. Grazie.
1: Allora, abbiamo giusto un altro paio di minuti, se non sbaglio. Evviva. E allora, guarda, io direi le ultime due...
0: Facciamo la rubrica dei consigli non richiesti di Malika.
1: Allora, consigli di Malika sulle cose da imparare, ti piace?
0: No, no, da imparare, mamma mia, no, no, no, per carità.
1: No, non c'è qualcosa che hai imparato ultimamente solo per il piacere di imparare qualcosa, così?
0: Ah beh, sì, tipo... Aspetta, qualche ricetta?
1: Ah, vedi? Non ti chiedo quale, qualcosa.
0: Ma
1: di...
0: guarda, anche perché non mi ricordo, perché le giornate sono talmente... Ah no, ho fatto una cosa con... una pasta banalissima, però con... No, accidenti, non mi ricordo per davvero, non perdiamo tempo a parlare
1: dolce,
0: di cucina.
1: Dolce, salato?
0: No, salato sempre, okay. Salato sempre. Ma no, la cucina è già dappertutto. Allora, che cosa ho imparato? Che 9 volte su 10 i pensieri che facciamo non sono la realtà. Quindi di non far, cioè, sempre meno pippe
1: pensare,
0: mentali,
1: esatto,
0: per dirlo come dicono gli scienziati.
1: Fa male.
0: Fa male. Altra cosa, ascoltare di più le persone, però questo lo dico da sempre, ma visto che abbiamo appunto 2 minuti per i consigli non richiesti, ascoltare sempre le persone che incontriamo e cercare di essere accoglienti, giudicare il meno possibile.
1: Farsi un'idea ma senza giudicare, direi che è la cosa
0: migliore. Sì, sì, sì. E basta, cercare di, soprattutto in questi momenti che sono così difficili, cercare di insomma di essere attenti a quello che ci succede intorno, perché appunto così come siamo dei puntini nell'universo, comunque siamo 8 miliardi di puntini, e quindi se mettiamo in circolo qualcosa di buono può attecchire.
1: Tutti i puntini insieme fanno un puntone.
0: Un puntone. Un puntone.
1: So se,
0: sì,
1: dal punto di vista, sì, sì, dell'italiano è giustissimo. Allora, l'ultima cosa, dai, poi ti lascio andare. Avrei un miliardo. Avevo preparato 1 miliardo di domande.
0: Vai, vai, spara,
1: curiosità,
0: dai, dai,
1: su curiosità.
0: Dai, quelle solo sì e no. No.
1: Allora, collezioni. Collezioni qualcosa?
0: Scarpe.
1: Scarpe.
0: Però non è che le collezioni mi servono.
1: Allora, scusa, siamo in un posto dove è pericolosissimo dirlo, e farlo.
0: Ma, cioè, infatti non è che le collezioni mi servono.
1: Ok, collezioni, punto. Ok. Qualcuno,
0: ecco, tu erediti tutto, quindi non... Ah, ecco, bravo. Quindi quando mamma dice dobbiamo andare a prendere delle scarpe, tu dire sempre sì. Okay. E spera di avere il numero di tua mamma da grande.
1: Ok, dai, l'ultima cosa sul teatro invece, perché ho visto delle immagini, dei video su quando hai interpretato, quando hai fatto una parte in Cats, che sì, è uno dei musical che mi piace di più, insomma, che ho amato. C'è qualche musical, qualcosa che invece vorresti fare?
0: Ma certo, New York, New York. Ma
1: quella,
0: anche cabaret. Beh, allora, New York,
1: Liza.
0: New York non esiste. Sì, beh, Liza è una specie di divinità nella mia famiglia, per esempio. E proprio il cinema, non solo Liza, in quanto lei, cioè, se pensi a cabaret e pensi a Bob Fosse, ha veramente influenzato tanto del mio lavoro sull'estetica e dei palchi, della gestualità. E New York, New York non l'ha mai fatto nessuno, quindi... io mi offro, anzi,
1: no?
0: Magari me lo scrivo e me lo faccio. A sto punto sono una vecchia signora, un po' affidabile lo sarò diventata. Perché...
1: Guarda, non sono d'accordo né sulla vecchia né sulla vecchia signora, ma secondo me potresti assolutamente farlo, anzi.
0: Sì, sì, sì. E allora, no? Ecco, no. Poi l'ultima cosa, approfitto perché sono una pessima venditrice, però visto che la radio l'ascolta un sacco di gente, torno in tour a novembre senza Carlo, ma...
1: Questa te la farà pesare.
0: E piangerò tantissimo. No, però al di là degli scherzi, torno in tour a novembre e chiaramente non mi ricordo neanche una data, ma sono tutte sul mio Instagram, sul sito di Friends and Partner, in giro. E sarà una tournée stupenda, anche perché a settembre esce un album dopo 5 anni che non pubblico un album. E
1: sono lì, volevamo arrivare. È lì,
0: sono proprio carica.
1: E sai, un singolo Sanremo, adesso c'è quello nuovo. Dicono, starà per uscire un album.
0: Ma non ero pronta.
1: Vabbè, noi abbiamo aspettato tanto, abbiamo tanta di quella musica
0: contenta,
1: qua da ascoltare.
0: Che... Esatto, esatto. Per fortuna non avremo latte nel frigo, ma di musica ce n'è dappertutto. grazie mille.
1: Grazie a te. Naturalmente, come Radio Number One, ti supporteremo e lo sai. E lo sai.
0: No,
1: alla
0: vi devo venire a trovare di nuovo, anche perché ho visto che noi siamo qua. Cioè. Nel nord, invece il direttore è scappato al mare.
1: Esatto, lo diciamo, caro direttore Stefano Carboni. Non si fa così.
0: Sentiti un po' in colpa, ma noi ti aspettiamo perché il pubblico mantovano è stato meravigliosamente accogliente stasera. Non avremo il mare, ma abbiamo il cuore enorme. Grazie di cuore.
1: Io non so più cosa dire se non spellatevi le mani per un applauso.
0: Grazie.
1: Fortissimo, perché se lo merita Malika Ayan. Grazie, grazie, grazie. È stata una bellissima serata di musica, di parole, e allora grazie per essere stati qui in questa seconda Summer Nights, parole e musica che riascolterete su Radio Number One. Grazie ovviamente per l'organizzazione al Mantova Village, Radio Number One come detto, assolutamente per la produzione di F Media con la direzione artistica di Salvo, che ho perso, che però è da qualche parte, quindi grazie Salvo per tutta quanta l'organizzazione e la produzione. Io vi do appuntamento su Radio Number One e vi auguro ancora una buonissima estate. Viva la musica, viva Malika Ayan, buonanotte a tutti, ciao!
2: Mantova Village, in collaborazione con Radio Number One, ha presentato Summer Nights, parole e musica. Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One, le 22 e un minuto. Se hai uno smart speaker,
1: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
2: Lasciati avvolgere fino a notte fonda.
3: Vivi completamente la musica della stagione del sole.
2: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: si è accorciato.
1: Sì, si è accorciato.
2: Oh ragazzi, si è accorciato.
3: Fabiana, si è accorciato.
4: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
3: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
4: Quindi si chiamerà solo...
5: Gli Spacca Notizie!
6: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui!

0: Summer's All Night.
1: Su Radio Number One.
2: Summer One Nights.
1: Il suono dell'estate.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 23 e 2 minuti.
1: Il suono più fresco.
2: Quello che ti fa scatenare.
1: Sorridere.
2: Emozionare.
1: Tutto questo è Summer One Nights.
2: Fino a notte fonda, la musica della tua estate.

0: Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
2: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è

0: One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Carica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
3: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Radio Number One, 1:04. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Eila!
2: Ciao amore, ma dove sei?
1: In macchina.
2: Da solo?
1: No, no, sono con due donne.
2: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
3: Ma tranquilla, siamo noi. Le donne al volante.
4: Da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.